Andiamo ancora avanti dopo la musica. Volevo parlarvi di un certo clamore che ha fatto questa notizia, che riguarda un episodio di hackeraggio addirittura ai danni dell'FBI. Il noto gruppo Shiny Hunters avrebbe rubato, pensate, oltre 2 terabyte di dati dal sito fbijobs.gov. Fino a martedì era presente un banner che confermava l'azione illecita e l'indirizzo appunto Tor del DLS, ovvero Data Leak Site, utilizzato per ospitare i dati rubati. Ora, ecco, c'è un messaggio che indica l'impossibilità di presentare candidature per diventare agenti. Lo scopo dei cybercriminali è ottenere la rimozione di un avviso di sicurezza. Shiny Hunters avrebbe rivendicato l'intrusione al sito, il furto dei dati di migliaia di agenti dell'FBI, ex e attuali, e anche di persone che hanno presentato una candidatura, tra cui nomi, indirizzi di residenza, numeri di telefono, informazioni mediche. Tra gli agenti, ecco, ci sarebbero anche quelli impiegati in attività di intelligence su Russia, Iran e Cina nel contrasto alle street

HubSpot, che è un software usato da molte aziende per la gestione delle risorse umane. Beh, al momento non è arrivata nessuna conferma dalla Oracle. Un portavoce comunque dell'FBI ha dichiarato che l'FBI sia a conoscenza di questa segnalazione relativa all'attività, diciamo, non autorizzata che hanno interessato FBIjobs.gov. Attualmente sta indagando, dice l'FBI, a conoscenza di questo gruppo di cybercriminali che sostiene di avere compromesso il portale, appunto, e di avere potenzialmente esposto dati personali identificabili dei dipendenti. Sebbene, dice, l'origine della violazione non sia ancora stata determinata, se è riconducibile ad una terza parte o ai sistemi dell'FBI, stiamo indagando sulla questione in modo attivo e incisivo e collaboriamo strettamente con i fornitori di terzi che supportano appunto FBIjobs.gov per poter

E andiamo ancora avanti dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota, perché adesso parliamo subito di Google Messaggi, che è sicuramente l'applicazione che riceve con maggiore regolarità delle funzionalità. Beh, ultimamente l'app è diventata molto più pratica da usare grazie all'aggiunta di opzioni di personalizzazione in alcuni menu e di una maggiore accessibilità di determinati pulsanti. Ma come ogni applicazione, anche Messaggi presenta qualche lacuna, come la funzione di copia, che non è, diciamo, una di quelle più comode da utilizzare. E quindi fin dagli esordi, infatti, è possibile copiare un messaggio solo per intero tenendo il dito premuto su di esso. Se interessa soltanto magari una parte, non abbiamo altra scelta che copiare l'intero messaggio, poi eliminare manualmente il testo in eccesso. Beh, è una gran seccatura, oltre che una perdita di tempo, tanto più che Android consente oramai da tempo di selezionare solo una porzione di un testo. E lo scorso gennaio Google aveva così iniziato a testare la possibilità di copiare soltanto una parte del messaggio. Beh, da allora però l'azienda di Mountain View non aveva più dato delle notizie di funzionalità, facendo, diciamo, temere un suo completo abbandono. Beh, per fortuna non è andata così, e come hanno notato alcuni colleghi della rivista di 925 Google, la funzione di copia avanzata, ecco, è arrivata finalmente nella versione stabile per gli utenti. D'ora in poi, quindi, ecco, quando si tiene premuto, diciamo così, il dito su un messaggio, sullo schermo compare un selettore che ci consente di isolare la porzione che desideriamo e poi incollarla. Beh, è una comodità.

di Radio Web, amici. Oh, sentite un po' qua, ogni tanto bisogna staccare la spina, fatelo anche con lo smartphone, perché ora che tutti noi dobbiamo fare conti quotidianamente anche con lo stress da intelligenza artificiale, buona abitudine staccare la spina di tanto in tanto per poi ripartire con la giusta concentrazione ed essere addirittura più produttivi. Lo stesso vale per chi studia, esattamente ciò per cui è nata PulseWave. Questa è un'applicazione che hanno segnalato alcuni sviluppatori e che riportiamo volentieri naturalmente all'interno della trasmissione. Tra le funzionalità incluse c'è quella che aiuta a concedersi 30 secondi di pausa dopo aver portato a termine un compito prima di passare a quello successivo. È una sorta di mini break con la respirazione guidata, utile a ricaricare brevemente le batterie, le nostre. Per provarla non c'è nemmeno bisogno di scaricarla, basta aprire la pagina 30 Second Reset e premere Begin. E segui il movimento della sfera con un ritmo respiratorio costante di 5-6 respiri al minuto. Scegli una sessione di reset guidato di 30, 60, 120 secondi, poi esplora sessioni di respirazione più lunghe quando lo desideri. Beh, la versione completa dell'applicazione include altre caratteristiche, diciamo dalle meditazioni al mix di soundscape con suoni rilassanti che aiutano a rilasciare lo stress accumulato. Beh, ci sono comunque degli screenshot che a mio avviso sono anche un po' troppo complicati. Non è che poi magari, ecco, scaricando l'applicazione e andando a, insomma, a farla funzionare ci stressiamo ancora di più. Meglio magari chiudere lo smartphone nel cassetto e uscire all'aria aperta, no?

0: Ebbene sì, non siamo stati certo avari di notizie interessanti e neanche di buona musica che ci ha accompagnato durante il nostro appuntamento in questo magazine Radio Web che giunge al termine. È tutto con Maurizio Rossi, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento viene rinnovato come sempre a domani, vi aspetto alla solita ora su questa radio.
1: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Viste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio. More music, more hits.

0: dietro le storie della musica.
1: Marzo 1973. Amenamente sospesi tra il nazional popolare e il trash d'epoca, i cugini di campagna resistono nel tempo e nello spazio, fieramente avvinghiati ad una canzone che ha fatto la storia. Tutto ebbe inizio nel 1970, il gruppo si forma su iniziativa di Silvano Michetti e inizialmente l'idea della casa discografica era quella di fare un repertorio di musica tradizionale, da lì appunto il nome Cugini di Campagna. Il brano di esordio è infatti Il ballo di Peppe, lanciato ad alto gradimento di Gianni Boncompagni e Rezzo Arbore. Dal 1973 al 1983 trovano però la propria cifra musicale ottenendo grande successo con Anima Mia. Pensate, 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo. A cui seguono poi Un'altra donna, che rimane nella hit parade italiana per più di 44 settimane, Preghiera, È lei, Conchiglia bianca, Tu sei tu, eccetera eccetera. I brani composti da Ivano Michetti sono eseguiti in falsetto, effetto supportato dal registro della voce bianca che renderà caratteristiche le loro canzoni. I Cugini di Campagna, un must della canzone italiana e di consumo. La ricordiamo ancora una volta, un testo particolare. Nel cuore aveva un volo di gabbiani, ma un corpo di chi ha detto troppi sì. Negli occhi la paura del domani e come un ragazzo me ne innamorai. La notte lei dormiva sul mio petto, sentivo il suo respiro su di me. E poi mi dava i calci dentro al letto, c'è ancora il suo sapore qui con me. Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò, dovessi odiare queste mura. Andavo.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento, dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

7 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda la Beata Vergine del Rosario, il San Marco. La luna è ancora in fase calante. Il proverbio del giorno, buon tempo e mal tempo non dura tutto il tempo, ricorda che qualunque momento bello o brutto si stia attraversando, inevitabilmente cambierà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1571, nella battaglia di Lepanto, combattuta nel Golfo di Corinto, la Lega Santa, guidata da Giovanni d'Austria, riusciva a prevalere sull'impero ottomano. Nel 1849 a Baltimora moriva quarantenne lo scrittore Edgar Allan Poe, ideatore del genere poliziesco, della letteratura horror e del giallo psicologico. Nel 1919 veniva fondata la compagnia aerea olandese KLM, mentre nel 1933 nasceva la francese Air France. Nel 1948 si teneva a Parigi la presentazione della Deschevaux, la rivoluzionaria utilitaria Citroën, disegnata da Flaminio Bertoni. Nel 1952 Norman Woodland e Bernard Silver ottenevano il brevetto per l'invenzione del codice a barre messo a punto 4 anni prima. Nel 1985 un commando di terroristi palestinesi sequestrava la nave da crociera italiana Achille Lauro con 400 persone a bordo. Nel 2000, alla 113esima partita in maglia azzurra, il calciatore Paolo Maldini conquistava il primato di presenza in nazionale, primato che ormai da molti anni appartiene a Gigi Buffon. Nel 2008 veniva lanciata l'applicazione di Spotify per l'ascolto di musica in abbonamento. E nel 2023 l'organizzazione palestinese di Hamas sferrava un duro attacco a Israele, uccidendo almeno 1200 persone e prendendone in ostaggio altre 250. Sono nati il 7 ottobre. Nel 1918 l'artista e pittore Mimmo Rotella. Nel 1925 l'imprenditore e ideatore del primo supermercato italiano, Bernardo Caprotti. Nel 1937 il fotografo Umberto Pizzi e nel 1942 il compositore e paroliere Andrea Lovecchio. Sono nati oggi anche il politico Piero Fassino, nel 1942, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, nel 1952, il regista e autore TV Roberto Cenci, nel 1963, il cantante Neffa, nel 1967, lo sciatore 2 volte oro olimpico Giorgio Di Centa, nel 1972, e il manager e imprenditore Lapo Elkan, nato in questo giorno, nel 1977. Era l'ultima segnalazione per il 7 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live!
1: Here. Fear. Studio Radio.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensioni a Torino durante il corteo Propal partito dal campus in Audi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine dopo circa un'ora di fronteggiamenti. Sono stati lanciati alcuni oggetti contro gli agenti e la polizia. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza. In testa al corteo lo striscione contro ogni genocidio. Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV, mentre era su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha espresso su X condoglianze a familiari e persone care di Mari Carmen e ha mandato un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che valuta quando usare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha formulato avviso favorevole. Il Quirinale, per motivi di privacy, rende noto solo un nome dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria. Il maltempo torna a farsi sentire in Italia con l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Un violento temporale si è registrato a Roma mentre 2 escursionisti sono rimasti bloccati all'interno di un'area boschiva nella provincia del Verbano Cusio-Ossola e sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Lo sport e il calcio, torna la Serie A e al rientro dalla sosta per le nazionali si fa la conta degli infortunati. Brutte notizie per il Milan di Amorim che perde Alexis Salemakers a causa di un problema alla caviglia. Problemi anche in casa Napoli con Olivera che ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro, mentre Favasuli starà fuori fino alla prossima sosta. Il Como in ansia per Ken, che non ha giocato contro la Turchia, mentre la Roma perde Cristante, che spera di rientrare per la Champions. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia. Il Quirinale, però, per motivi di privacy, ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Benvenuti a In The Morning. Sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia fino alle ore 9. Abbiamo a nostra disposizione anche questa mattina 60 minuti di grandi classici, assieme a tante notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. Il nostro contenitore quotidiano si sviluppa tra il lunedì e venerdì dalle 8 alle 9, quindi 60 minuti a nostra disposizione sia sul web che sul DAB Plus per la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Piemonte. Benvenuti, oggi è giovedì mattina, siamo già a buon punto, dai, ancora un piccolo sforzo e siamo pronti a tuffarci nel riposo del weekend, almeno mi auguro così possa essere per tanti di voi. So che sicuramente nel weekend ci saranno anche molti altri invece che dovranno lavorare. A tutti quanti questi ultimi buon weekend comunque e buon lavoro. Pronti per cominciare? Lo facciamo con la prima canzone di oggi. Vi ricordo il nostro recapito che è 339-633-0800, info@studioradio.it. In più salutiamo in regia Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Dal Monte. Ecco arrivare la prima canzone di questa mattina.

Un gran parlare queste settimane di una nuova auto elettrica del tutto speciale, la nuova Ferrari Luce, il cavallino elettrico che ha diviso il mondo e ha fatto crollare la borsa. Quello che doveva essere infatti il momento più alto del decennio per Maranello si è trasformato in una tempesta perfetta. La nuova Ferrari Luce, la prima 100% elettrica, è stata accolta infatti da una pioggia di critiche feroci per il suo design giudicato troppo lontano dal DNA del brand. Onestamente, a me piace tantissimo. Persino l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo è intervenuto con parole durissime, arrivando a suggerire di togliere il logo del cavallino rampante da un'auto che non riconosce. Il mercato ha reagito immediatamente, il titolo Ferrari ha perso quasi l'8% in poche ore, bruciando miliardi di capitalizzazione. Intanto da Sant'Agata Bolognese arriva la stoccata. Il CEO di Lamborghini ha dichiarato a CNBC che questo caos conferma quanto sia stata giusta la loro scelta di restare sugli ibridi. È la fine di un'era o solo l'inizio di un difficile momento per la rivoluzione elettrica nel lusso?

La difesa dell'identità italiana torna al centro del dibattito politico con una forza senza precedenti. Stiamo parlando ancora del generale Roberto Vannacci, leader del Movimento Futuro Nazionale, che ha ufficialmente lanciato la sfida per una linea di tolleranza zero contro quella che definisce l'islamizzazione del paese. Il generale ed europarlamentare non usa mezzi termini,

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: lavorare meno per guadagnare salute e produttività. I dati ufficiali della sperimentazione in Germania non lasciano spazio a dubbi. Per 6 mesi, pensate che 45 aziende tedesche hanno sfidato il modello tradizionale testando la settimana corta. Il risultato è una rivoluzione: il 73% ha deciso di mantenere il nuovo orario per sempre. Nonostante si lavori un giorno in meno, la produttività è rimasta stabile e in molti casi è addirittura aumentata grazie a processi più snelli. Il dato più impressionante riguarda il benessere: i casi di burnout e forte esaurimento lavorativo sono crollati del 64%. I dipendenti sono più riposati, più concentrati e meno soggetti a malattie. Il segreto è il modello 180-100, 100% dello stipendio, 80% delle ore, 100% della resa. Solo il 20% delle imprese è tornato indietro.
1: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è

fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo

0: Messaggio promozionale.
1: E anche questa mattina parliamo di salute e benessere. Vi accompagno ancora una volta nello studio della dottoressa Lisa Marano, con il ruolo di condurre consulenze nutrizionali ed elaborare piani alimentari personalizzati per persone in buono stato di salute, in diverse condizioni fisiologiche e in presenza di patologie diagnosticate dal medico per le quali è utile o necessario un intervento nutrizionale. E ricordate che una sana alimentazione non ha vincoli né restrizioni, non è sofferenza né meno sacrificio, ma soltanto il connubio tra ciò che vi piace e ciò che vi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Una buona alimentazione deve essere compatibile con il vostro stile di vita e deve essere sostenibile nel tempo. Insieme alla dottoressa potrete trasformare il percorso nutrizionale in una scelta di vita a lungo termine. Il percorso nutrizionale non può e non deve prescindere dall'ascolto e dal rispetto delle proprie sensazioni. Imparare a mangiare significa anche cominciare a essere gentili con se stessi e amare il proprio corpo. Per una consulenza gratuita vi do il recapito della dottoressa Lisa Marano, che è il seguente: 353 46 10 914, oppure potete scrivere una mail a info@lisamaranonutrizionista.it o visitare il suo sito ufficiale e compilare l'apposita form www.lisamaranonutrizionista.it.

Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1980. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

questa mattina, giovedì, a In The Morning, cari amici di Studio Radio che ci seguite puntualissimamente tutti i giorni, vi voglio portare in Indonesia, almeno con l'immaginazione, no? Mi sembra più che evidente. In Indonesia pensate che quello che prima era considerato solo spazzatura oggi pavimenta le strade delle comunità locali. Il processo è stato tanto semplice quanto rivoluzionario. La plastica raccolta dai fiumi e dalle discariche viene pulita, fusa e trasformata in blocchi ultra resistenti per la pavimentazione. Questi nuovi materiali non sono solo ecologici, ma si stanno dimostrando più durevoli del cemento tradizionale sotto le intemperie tropicali, riducendo drasticamente i costi di manutenzione. Quindi meno inquinamento negli oceani e infrastrutture più solide per chi ne ha più bisogno. Una trasformazione che salva l'ambiente e crea anche posti di lavoro nuovi.

0: Parliamo ancora di politica questa mattina, svolta diplomatica senza precedenti in Europa. La Danimarca infatti alza la voce e chiede fatti, non più solo parole. Il governo di Copenaghen infatti ha ufficialmente puntato il dito contro le responsabilità per le vittime civili nei recenti conflitti, esortando le Nazioni Unite a varare misure di rendicontazione concrete e vincolanti. Non si tratta più solo di dichiarazioni di condanna. La pressione interna ed europea sta spingendo verso un cambio di rotta che prevede conseguenze reali per chiunque violi il diritto internazionale. Le prossime ore saranno decisive al Palazzo di Vetro per capire se questa richiesta si trasformerà in risoluzioni capaci di cambiare gli equilibri sul campo. Secondo voi l'iniziativa della Danimarca spingerà altri paesi europei a prendere una posizione così netta? Diteci la vostra al 339-633-0800.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

to go. Questa mattina vi voglio parlare della verità sul brodo di ossa e le spezie antinfiammatorie. Ne avete già sentito parlare? Ebbene, ultimamente si sente spesso parlare proprio del brodo di ossa come un rimedio magico capace di cancellare ogni infiammazione intestinale. Ma cosa dice davvero la scienza? È vero che il brodo d'ossa è ricco di collagene e aminoacidi che supportano il rivestimento dell'intestino, ed è altrettanto vero che zenzero e curcuma contengono composti preziosi contro il gonfiore. Tuttavia, definirli dei miracoli istantanei è veramente una cosa esagerata. La salute dell'intestino dipende anche da un equilibrio complesso: fibre, idratazione, sonno e gestione dello stress. Questi ingredienti sono ottimi alleati, ma non possono sostituire una dieta equilibrata o il parere di un medico, specialmente se soffrite di IBS o dolore cronico.

Ed era l'ultima canzone di questa mattina, che aveva pure il compito di chiudere l'appuntamento di stamane con In The Morning. Io vi ringrazio per essere rimasti cortesemente all'ascolto della nostra radio. Vi invito a rimanere sintonizzati, perché non finisce qui. Abbiamo una giornata piena fatta di tanti grandi classici. Noi torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte. Non posso che ricordarvi in chiusura l'appuntamento di questa sera alle ore 22 con In A Mellow Tone, una nuova magica selezione di grandi classici jazz interpretata a modo suo dal mitico Piero Tarantaro. Grazie per averci seguito. Buona giornata con Studio Radio The Vintage.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
1: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
2: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
1: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
1: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Post Malone, pseudonimo di Austin Richard Post, nato a Syracuse il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana del 1995. È salito alla ribalta grazie al singolo di debutto White Leverson, pubblicato nel febbraio del 2015, e sempre in quell'anno firma un contratto discografico con la Republic Records. In seguito pubblica l'album di studio, e sarà anche l'album di debutto, dal titolo Stoney, portato al successo da Congratulations, in collaborazione con Quavo, pseudonimo di Quavius Kate Marshall, che è un rapper produttore discografico americano, e raggiunge così l'ottava posizione delle Billboard Hot 100 statunitensi e raggiunge la fama anche a livello internazionale con il secondo album in studio intitolato Beer Bongs and Bentleys, che è stato pubblicato il 27 aprile del 2018 ed è stato certificato, pensate, disco di platino negli States a poco meno di 24 ore dopo l'uscita. Esso è stato trainato dal singolo Rockstar e Psycho, che si sono spinti fino al primo posto nelle classifiche musicali di vari paesi, tra cui quella statunitense appunto. Nel 2019 poi è stato il terzo turno dell'album Hollywood's Blending, che ha abbissato il successo del predecessore, che contiene al suo interno la hit parade planetaria Circles. Nel 2018 Stoney, pensate, riesce a battere addirittura Thriller di Michael Jackson per numero di settimane consecutive di presenza nelle prime 10 posizioni della Top R&B Hip Hop Albums, superando le 76 segnate appunto dal re del pop. Sebbene tendenzialmente venga considerato come un rapper, Post Malone ha affermato in varie interviste di non essere assolutamente d'accordo con tale etichetta, poiché non gli piace avere limiti quando crea la sua musica. Infatti, nei suoi lavori riesce a variare da canzoni puramente hip hop ad altre orientate verso il pop e l'indie. Tra gli artisti musicali più venduti, con oltre 80 milioni di dischi, Malone ha vinto 10 Billboard Music Awards, 3 American Music Awards e un MTV Video Music Awards, e ha ricevuto 9 nomination ai Grammy Awards. Detiene poi diversi record nelle classifiche di Billboard ed è il primo artista solista a raggiungere la vetta delle classifiche Rap, Play e Adult Contemporary, mentre Circles ha stabilito il record per la scalata più lunga alla numero 1, ben 41 settimane, nella classifica Adult Contemporary.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classics.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza non annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
1: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
2: Economia. Le borse europee aprono intanto in calo, con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
1: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città, tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
2: È morto il 13enne di San Paolo, nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
1: Il calcio. L'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora quota zero e non potrà colmare il gap nelle 2 partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
2: È tutto, a più tardi.

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Studio Radio, always on the air.

0: meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale a lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
2: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
1: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma, con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
2: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
1: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomic, 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics. Go!

Ci sono canzoni che a volte, prima di ricevere il successo dovuto, fanno giri incredibili, passando anche di mano in mano. E capita, riascoltandole oggi, che il problema non stava nella melodia, non stava nelle parole e nemmeno nella voce. Era in qualcosa che non si vede ad occhio, ma a orecchio. Era in qualcosa che sta dietro. Era nell'arrangiamento.

E questa è la storia di una canzone che per quasi 7 anni sembrò non avere niente di speciale. Poi qualcuno la prese, la smontò, la cambiò, la fece respirare e improvvisamente il mondo la ascoltò e questa rimase uno dei preziosi capolavori della musica mondiale.

0: Siamo nel 1963, due uomini stanno scrivendo canzoni che diventeranno parte della storia della musica americana. Si chiamano Burt Bacharach e David Hull, un compositore, un paroliere. Una coppia creativa capace di trasformare melodie sofisticate in canzoni pop apparentemente semplici. E questa volta scrivono una canzone delicata, romantica, quasi sospesa. Il titolo è The Long to Be Close to You. La canzone viene affidata a Richard Chamberlain, il padre Ralph di Uccelli di Rovo, che prima di diventare attore provò nel mondo della musica. Quindi si va in sala d'incisione, si registra ed esce il disco sul mercato.
1: Just like me, they long to be close to you.
0: E poi? Niente. Nessun miracolo. Nessun grande successo, nessuna corsa verso la vetta delle classifiche. La canzone semplicemente scompare. Ma nel frattempo qualcuno continua a crederci. Negli anni successivi ci riproveranno altri artisti, come Dionne Warwick.

e altri interpreti, ma succede sempre la stessa cosa. La canzone c'è, la melodia pure, le parole ci sono, eppure non succede niente. È quasi come avere una macchina con un motore potentissimo, ma senza riuscire a trovare la chiave per metterla in moto. E qui arriva la domanda: possibile che una canzone scritta da Burt Bacharach e David Hull non funzioni? Eppure il problema non era la canzone, il modo in cui viene suonata forse. Ma arriviamo al 1970 ed entra in scena un altro protagonista, si chiama Herb Alpert. È un musicista, un trombettista, un produttore e soprattutto è uno dei nomi dietro la AM Records. Anche Albert decide di registrarla, registra quella che si intitola The Long Be Too Close to You.

questa volta in chiave bossa, con percussioni, xilofoni e ovviamente la sua tromba. Ma durante il lavoro ci si ferma di nuovo. C'è qualcosa che non convince. La canzone, come abbiamo detto, è bella, ma manca qualcosa. Allora a questo punto viene presa una decisione risolutiva e invece di insistere la si passa ad un giovane musicista, si chiama Richard Carpenter, e gli dice più o meno queste parole: prendi questa melodia, prendi gli accordi, falla tua. Ma gli mette una sola condizione: dopo il primo bridge ci sono due quintine, ecco, quelle non vanno toccate. Per il resto, libertà assoluta. Ma c'è un dettaglio anche straordinario. Alpert non fa ascoltare a Richard Carpenter la sua versione. Gli dà soltanto gli accordi e la melodia, ovviamente. E questo per non condizionarlo. Carpenter deve immaginare la canzone, senza sapere come qualcun altro l'abbia già interpretata. Ed è proprio qui che cambia tutto. Perché Richard Carpenter non prova semplicemente a rifare quella canzone. Prova a capirla. E prova a capire come potrebbe suonare nella sua testa. E la prima cosa che cambia è il movimento. Carpenter la porta verso uno shuffle, un andamento più morbido, più ondeggiante, più naturale, e improvvisamente quella melodia sembra un'altra, non perché sia stata riscritta, ma perché ha trovato finalmente il suo respiro. Ascoltate l'inizio, non c'è bisogno di esagerare, c'è un pianoforte, un vibrafono, pochi elementi, ma messi esattamente dove devono stare. E poi arrivano i cori, che sono morbidi, quasi come se fossero sospesi nell'aria. E poi un altro dettaglio, il solo, non una tromba aggressiva, non uno strumento che deve imporsi, ma il suono caldo, morbido, quasi vellutato del filicorno. Ma anche il miglior arrangiamento del mondo ha bisogno di qualcuno che sappia raccontarlo. E Richard Carpenter ha già in mente chi può farlo. È sua sorella, Karen Carpenter. Ed è qui che la storia cambia davvero, perché Karen non canta questa canzone come se dovesse dimostrare qualcosa, non la forza, non la urla, non cerca effetti speciali, semplicemente la canta, e la sua voce sembra fatta apposta per quella melodia. È calda, è precisa, è intima, è fragile, ma incredibilmente sicura. E adesso ascoltare quelle prime parole, Why do birds suddenly appear, sono parole semplicissime, ma nella voce di Karen diventano quasi una fotografia, un'immagine, qualcosa che sembra arrivare da molto lontano e allo stesso tempo da vicinissimo. E finalmente succede, la canzone che per anni non era riuscita a decollare, questa volta ce la fa, ma non lentamente, esplode. The Carpenters cantano The Long To Be Close To You. È il 1970, abbiamo detto. La canzone arriva alla numero uno della classifica americana e ci rimane per 4 settimane. L'anno successivo arrivano anche i Grammy Awards. 2 Grammy per l'esattezza. Quella che sembrava quindi una canzone destinata a rimanere nell'ombra è diventata poi uno dei brani più riconoscibili della storia del pop. E qui viene la parte che mi interessa di più, perché è davvero cambiata la canzone? No. La melodia era quella, le parole erano quelle, gli accordi erano quelli, la canzone era già lì, 7 anni prima. Quello che mancava era qualcuno capace di guardarla da un'altra prospettiva. Perché forse le grandi canzoni non muoiono mai, a volte. Stanno semplicemente aspettando qualcuno che le sappia ascoltare.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raid russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desniansky di Kiev.
1: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
2: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
1: Intanto, secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
2: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
1: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale involata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
2: Per il momento è tutto, più tardi.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari, con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elish Line: temete le elezioni, ha detto.
1: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
2: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.
1: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva. Loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
2: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
1: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Dicembre 1968. L'Italia sembrava respirare a fatica. Nelle piazze si alzavano cori di protesta, le università erano attraversate da cortei interminabili, i giornali raccontavano ogni giorno un paese diviso tra speranze nuove e paure antiche. Il mondo intero pareva in movimento, come se qualcosa di enorme stesse cambiando sotto i piedi di tutti. Eppure proprio in quel clima inquieto, il sabato sera italiano continuava ad accendersi davanti alle televisioni. Le famiglie si raccoglievano nei salotti, i bambini sedevano per terra vicino allo schermo e il varietà diventava un rifugio luminoso dentro settimane sempre più confuse. Quell'anno il cuore dello spettacolo aveva un nome, Canzonissima. Tra le luci dello studio e i sorrisi dei presentatori, allora Walter Chiari, Mina e Paolo Panelli e le orchestrazioni dal vivo, un ragazzo emiliano stava vivendo il momento più importante della sua carriera, Gianni Morandi. Gianni era già amatissimo, ma qualcosa stava per trasformarlo definitivamente nel simbolo di una generazione popolare e sentimentale, capace di parlare a tutti, ai giovani che sognavano il cambiamento e agli adulti che cercavano ancora un po' di serenità. La canzone in gara aveva una melodia diversa dal solito, moderna, trascinante, internazionale. Molti ovviamente a quel tempo non sapevano che arrivasse dall'America, da un successo dei Turtles intitolato Eleanor. In Italia però quella musica avrebbe preso un'altra anima.

Il testo fu affidato a Franco Migliacci, che ne cambiò il significato originario del brano, non più soltanto una storia sentimentale, ma il ritratto malinconico di un'epoca ferita. La pioggia diventava simbolo di qualcosa di più profondo, cadeva sulle città, sui pensieri, sulle paure della gente, cadeva dentro le persone. Era il rumore di un mondo che sembrava aver perso innocenza. Quando Morandi la interpretava sul palco, il pubblico avvertiva qualcosa di nuovo. La sua voce conservava il calore rassicurante di sempre, ma dentro a quella melodia si infilava una lieve ombra, una malinconia che apparteneva a tutti. Forse proprio per questo milioni di italiani si riconobbero subito in quella canzone. Ebbene, le cartoline voto arrivarono a valanga, una dopo l'altra, riempivano sacchi postali interi. Operai, studenti, madri di famiglia, ragazzi innamorati, tutti volevano sostenere quel giovane cantante che, senza cambiare davvero volto, stava cambiando pelle artistica davanti al paese intero. La finale di Canzonissima si trasformò così in un evento nazionale. Le strade si svuotarono, i bar alzarono il volume dei televisori, i tecnici degli studi correvano da una parte all'altra mentre il pubblico attendeva il verdetto con il fiato sospeso. Alla fine arrivò la consacrazione. Quasi 2 milioni di cartoline premiarono Scende la pioggia. Un trionfo enorme, forse persino difficile da immaginare oggi. La vittoria di una canzone che aveva saputo unire spettacolo popolare e sensibilità sociale, leggerezza musicale e inquietudine collettiva. Ma il successo non si fermò alla televisione. La mattina successiva, nei negozi di dischi, accadde qualcosa di incredibile. Le copie del singolo sparivano dagli scaffali nel giro di poche ore. I telefoni delle case discografiche continuavano a squillare senza sosta. I produttori quindi capirono immediatamente che il fenomeno era diventato gigantesco. Le prime tirature risultarono quasi esaurite e vennero ordinate centinaia di migliaia di nuove copie. Mentre fuori continuava a cadere la pioggia di un inverno agitato e pieno di tensioni, nelle case italiane quella melodia continuava a suonare. Entrava dalle radio, attraversava le cucine, accompagnava i viaggi in automobile e le serate nei locali. Per molti non era quindi soltanto una canzone, era la fotografia sonora di un'epoca, il racconto musicale di un paese che aveva paura del futuro, ma continuava ostinatamente a cantare.

0: behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
1: Protesta delle opposizioni in Aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Line, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
2: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
1: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
2: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova in un briefing citata dall'agenzia TASS.
1: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: meteo.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: on dancing.
1: Disco Party.
2: The best disco classics ever.
3: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
1: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sdraiati radicati per il forte vento.
2: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
1: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in Piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
1: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
2: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
1: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso Einaudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi, sono state assistite dai sanitari in codice verde.
2: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di 3 sorelle britanniche poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
1: Poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali, anche oggi parte la nostra trasmissione Radio Web, magazine di tecnologia, e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.

Parliamo subito di intelligenza artificiale perché insomma ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo d'altronde che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale. Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale. Ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita, che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker, dice assolutamente. Quindi a suo avviso i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende che rappresenterebbe solo un lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un frenamano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati già da oggi. Dice, secondo lui, la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose. Dice, non c'è mai stata un'arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A luglio OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro. Diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Ma il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non l'è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a 3 velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare.

Si continua ancora in questa puntata di Radio Web, amici, perché dobbiamo restare sul pezzo ancora dell'intelligenza artificiale, diciamocelo pure, perché si parla di un uso etico. Insomma, il governo inglese ha pubblicato un documento indirizzato a tutti i dipendenti e collaboratori delle amministrazioni britanniche intitolato Using AI Ethically and Sustainably. Come si può intuire, contiene delle linee guida utili ad un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale, quindi non si parla di un manuale completo né esaustivo, ma di un vero e proprio punto di partenza per stessa missione di chi l'ha redatto. Insomma, è un passaggio in particolare meritevole di attenzione, al di là dei suggerimenti di rito, insomma, da controllare sempre la correttezza delle informazioni che vengono restituite, al dichiarare ogni volta che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale. C'è un'indicazione piuttosto curiosa, quella che chiede di non ringraziare

i chatbot. Sapete perché? Insomma, è messo un po' tra parentesi, quasi a nasconderla, ma vale la pena citarla. Il motivo è presto detto: qualsiasi interazione che si fa con un servizio della categoria genera un consumo in termini di energia. Nel momento storico in cui server nei data center assorbono un quantitativo di energia in costante aumento, è necessario quindi ridurli in tutti i modi possibili. Nessuna intelligenza artificiale quindi si sentirà mai offesa se non viene ringraziata dopo aver portato a termine il suo compito, diciamo il compito che abbiamo a noi assegnato. Ci sono poi delle indicazioni a proposito dei modelli di intelligenza artificiale da preferire, questo in base all'attività da svolgere. Secondo il governo britannico è meglio quindi preferire quelli più leggeri, che richiedono meno risorse. Gemini Flash ad esempio invece di Gemini Pro e GPT Instant al posto di GPT Thinking. A questo punto viene ricordato che Microsoft non consente la scelta di Copilot. Beh, che sia quella del Regno Unito la strada giusta da seguire, la volontà sembra non tanto quella di imporre dei paletti quanto quella di suggerire invece un approccio che alla lunga potrebbe rivelarsi vincente. Anche i vertici delle istituzioni hanno capito che vietarne l'uso non è più oramai una presa di posizione efficace, chi vuole farlo troverà quindi sempre il modo di agire, diciamo così, con varie aggiramenti, chiamiamoli così, parlando un po' in secondi termini di tutte queste restrizioni che magari vengono applicate. We'll be right back.

di Radio Web, cari smanettoni, questo è per voi, anche perché si sta avvicinando il fatidico giorno, forse. Stiamo parlando di Windows 11 26 H2, ormai ci siamo, sta arrivando. Secondo la redazione di Windows Latest, il rollout potrebbe prendere il via già dai prossimi giorni o al più tardi, diciamo, nella prima settimana di ottobre. Un indizio concreto è proprio la distribuzione già, diciamo, avviata per quanto riguarda le ISO destinate al settore enterprise, così che le aziende possono avere il tempo necessario per rilevare eventuali problemi di compatibilità con delle applicazioni, driver e anche dispositivi. Beh, la prima cosa da specificare comunque è che non sarà una vera e propria rivoluzione. Questa nuova release, basata su Germanium, la stessa piattaforma delle precedenti 25 H2 e 24 H2, con il termine del supporto fissato indicativamente all'ottobre 2029. Le cose quindi cambieranno il prossimo anno, quando già dall'autunno vedremo debuttare la 27 H2. La distribuzione, dicevo, prenderà il via con un aggiornamento opzionale o alcuni pacchetti, insomma, dalle dimensioni che sono molto contenute. L'installazione sarà quindi rapida, ma verrà comunque chiesto un riavvio dal personal computer per portarla a termine. Questo perché le novità a livello di caratteristiche sono comunque già presenti nel computer, devono solo essere attivate. Abbiamo anche parlato, diciamo così, dando un po' uno sguardo alle ultime novità introdotte dalle versioni preliminari durante la fase di test, e a livello formale, diciamo, con il passaggio della 26H2, Windows 11 raggiunge la build 26.300. Ecco, dovrebbero ricevere l'update tutti coloro che hanno già comunque la 25H2 o la 24H2. Oh, io come dico sempre in questi casi, magari proviamo, lasciamola provare agli esperti, poi ecco, se funziona la installiamo noi, magari con tutte le modifiche e le varie patch.

Come vi abbiamo anticipato, amici, all'inizio della puntata, avremmo anche suggerito numerose novità, e questa volta si parla di Grok, perché SpaceX AI, che sviluppa questa intelligenza artificiale Grok, avrebbe aggiunto un'integrazione finance alla sua piattaforma di agenti. Una volta collegati i propri conti, gli utenti possono chiedere a Grok Bot di gestire le loro spese, i loro investimenti. Elon Musk quindi ha rilanciato l'annuncio su X in una frase sola: Grok Bot può gestire le vostre finanze. Con questo nuovo passo, quindi, l'azienda affida il denaro dei propri clienti ad un agente di intelligenza artificiale. La garanzia promessa dal suo patron, tuttavia, ecco, non compare da nessuna parte nelle condizioni di uso di SpaceX AI. Lo scorso 28 agosto SpaceX AI ha lanciato Grok Bot con gli acquisti online. L'utente convalida ogni spesa, dopodiché Stripe fornisce all'agente una carta monouso per quel pagamento tramite il suo portafoglio Link. Beh, è un po' la stessa cosa che ha fatto Meta per Muse, il suo assistente personale lanciato negli Stati Uniti proprio in questo mese, dato che anche in questo caso, ecco, l'utente deve convalidare manualmente ogni acquisto dell'assistente. SpaceX ha collegato Grok ai conti dei propri utenti americani tramite Plaid, questa società californiana specializzata proprio nella connessione tra applicazioni ed istituti bancari. Gli abbonati inizialmente hanno usato l'assistente AI, appunto, per fare delle domande sulle proprie spese e i prossimi risparmi prima che l'azienda passasse dalla consultazione alla gestione con integrazione finance. Beh, non è comunque trapelato nulla invece riguardo ad una disponibilità in Europa, ma io onestamente sono sempre un pochettino titubante a delegare queste cose ad un agente di intelligenza artificiale.

E andata, è andata. Anche oggi, amici, tutto è filato liscio. Siamo giunti alla conclusione del nostro programma Radio Web. Io vi ringrazio per l'ascolto e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Con Maurizio Rossi è tutto. L'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora su questa radio. Vi aspetto.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore. Studio Radio. More music.

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
1: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
2: Ora gli esteri. Gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid al-Riyadh in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che i detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
1: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
2: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
1: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

non c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa, piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose, insomma un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso, perché i sogni quando nascono hanno bisogno di mani che non li schiacciano ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle

quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri. Gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo. Ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo. Vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia. Vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta. Vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. C-Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
1: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidio istituzionale più vicino.
2: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburre Dias, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
1: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
2: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa. Le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
1: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel Palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio, i grandi successi non

Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
1: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
2: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'auto-officina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
1: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza. Le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali. Soddisfazione della premier Meloni.
2: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
1: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open, penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
2: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, always on the air.

Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.

Era il 1985 quando Susan Hoffs e il gruppo delle Bengals ricevettero una canzone da un autore misterioso chiamato Christopher. Quel brano era Manic Monday.

Prince in quel periodo aveva una cotta enorme per Susan Offs. Per conquistarla non si comportò come qualsiasi galantuomo mandandole un mazzo di fiori. Fece un gesto che gli era sicuramente più congeniale. Le regalò un singolo destinato a diventare un successo mondiale. E funzionò. I due col tempo cominciarono veramente con una relazione sentimentale, anche se questa relazione era surreale. Prince infatti era solito vivere la notte, registrava musica per ore senza parlare quasi con nessuno e poteva convocare musicisti alle 3 del mattino perché in quel momento aveva avuto un'intuizione, un suono nella sua testa. Prince era ossessionato dalla musica a livelli quasi incredibili. Si racconta che dormisse pochissimo, registrasse canzoni intere in una sola notte, sapesse suonare praticamente tutti gli strumenti nei suoi album e tenesse musicisti in attesa per jam session improvvise.

Nel complesso avrebbe registrato migliaia di brani mai pubblicati e custoditi nel celebre vault, una cassaforte piena di nastri. La storia più famosa arriva però da una notte raccontata anni dopo da Charlie Murphy, il fratello del più celebre Eddie. Prince invitò alcuni amici, tra cui appunto Eddie Murphy, a casa sua dopo un concerto. E ad un certo punto il folletto di Minneapolis saltò in piedi e disse qualcosa del tipo: «Volete fare una partita basket?» Tutti pensarono scherzasse, e invece no. Prince si presentò vestito con abiti non proprio appropriati per quella partitella a pallacanestro. Infatti, dopo qualche minuto ricomparve vestito con una giacca di pelle, pantaloncini minuscoli, stivali quasi da palco. Ora vi chiederete come si può mettersi a giocare conciati così, ma lui non se ne curò molto e li distrusse. Secondo il racconto, segnava continuamente senza nemmeno togliersi gli stivali e dopo la partita, pancake a tutti. Bene, questa storia diventò talmente famosa da essere trasformata in uno sketch cult del programma Chappelle Show, condotto proprio dal fratello di Eddie Murphy, Charlie Murphy. Prince incarnava perfettamente quell'epoca. Talento gigantesco, eccessi, mistero, moda fuori da ogni schema e creatività senza limiti. Negli anni 80 molti artisti erano eccentrici, ma Prince sembrava vivere su un pianeta tutto suo.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Nel cuore della musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Studio Radio, Original Classics.

0: Accendiamo i riflettori sui talenti di domani. Sea Factor Junior Contest, seconda tappa, artisti in erba sul palco dei grandi. Direttamente dal Mauritius di Fagnano Olona in provincia di Varese, una serata di musica, energia, emozione e soprattutto giovanissimi talenti pronti a farsi ascoltare. Sul palco, insieme ai ragazzi, il gruppo dei Tonosfera ad accompagnarli. E alla conduzione, eccomi qua, Marco Mantovani. Vi aspetto quindi, domenica dalle 19, non prendere impegni, accendi la radio, alza il volume e ascolta i giovani talenti del domani.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: In the Morning con Tony Marano.
4: Benvenuti a In the Morning. Sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia fino alle ore 9. Abbiamo a nostra disposizione anche questa mattina 60 minuti di grandi classici, assieme a tante notizie, curiosità, attualità, informazione dall'Italia e dal mondo. Il nostro contenitore quotidiano si sviluppa tra il lunedì e venerdì dalle 8 alle 9, quindi 60 minuti a nostra disposizione sia sul web che sul DAB Plus per la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Piemonte. Benvenuti, oggi è giovedì mattina. Siamo già a buon punto, dai, ancora un piccolo sforzo e siamo pronti a tuffarci nel riposo del weekend, almeno mi auguro così possa essere per tanti di voi. So che sicuramente nel weekend ci saranno anche molti altri invece che dovranno lavorare. A tutti quanti questi ultimi buon weekend comunque e buon lavoro. Pronti per cominciare? Lo facciamo con la prima canzone di oggi. Vi ricordo il nostro recapito che è 339-633-0800, info@studioradio.it. In più salutiamo in regia Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Dal Monte. Ecco arrivare la prima canzone di questa mattina.
3: In

un gran parlare queste settimane di una nuova auto elettrica del tutto speciale, la nuova Ferrari Luce, il cavallino elettrico che ha diviso il mondo e ha fatto crollare la borsa. Quello che doveva essere infatti il momento più alto del decennio per Maranello si è trasformato in una tempesta perfetta. La nuova Ferrari Luce, la prima 100% elettrica, è stata accolta infatti da una pioggia di critiche feroci per il suo design giudicato troppo lontano dal DNA del brand. Onestamente, a me piace tantissimo. Persino l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo è intervenuto con parole durissime, arrivando a suggerire di togliere il logo del cavallino rampante da un'auto che non la riconosce. Il mercato ha reagito immediatamente, il titolo Ferrari ha perso quasi l'8% in poche ore, bruciando miliardi di capitalizzazione. Intanto da Sant'Agata Bolognese arriva la stoccata. Il CEO di Lamborghini ha dichiarato a CNBC che questo caos conferma quanto sia stata giusta la loro scelta di restare sugli ibridi. È la fine di un'era o solo l'inizio di un difficile momento per la rivoluzione elettrica nel lusso?

La difesa dell'identità italiana torna al centro del dibattito politico con una forza senza precedenti. Stiamo parlando ancora del generale Roberto Vannacci, leader del Movimento Futuro Nazionale, che ha ufficialmente lanciato la sfida per una linea di tolleranza zero contro quella che definisce l'islamizzazione del paese. Il generale ed europarlamentare non usa mezzi termini. Il velo islamico non è un simbolo di libertà, ma un segno di sottomissione incompatibile con i nostri valori occidentali. La sua proposta di legge parla chiaro: stop alla costruzione di nuove moschee senza intese ufficiali e controlli serrati sui centri di preghiera. Si tratta di una rottura definitiva con la cautela delle istituzioni. Vannacci punta a rappresentare una destra identitaria che non accetta compromessi culturali. Per il leader di Futuro Nazionale, proteggere le nostre radici è l'unico modo per garantire un futuro alle prossime generazioni. E voi cosa ne pensate?

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: lavorare meno per guadagnare salute e produttività. I dati ufficiali della sperimentazione in Germania non lasciano spazio a dubbi. Per 6 mesi, pensate che 45 aziende tedesche hanno sfidato il modello tradizionale testando la settimana corta. Il risultato è una rivoluzione: il 73% ha deciso di mantenere il nuovo orario per sempre. Nonostante si lavori un giorno in meno, la produttività è rimasta stabile e in molti casi è addirittura aumentata grazie a processi più snelli. Il dato più impressionante riguarda il benessere: i casi di burnout e forte esaurimento lavorativo sono crollati del 64%. I dipendenti sono più riposati, più concentrati e meno soggetti a malattie. Il segreto è il modello 180-100: 100% dello stipendio, 80% delle ore, 100% della resa. Solo il 20% delle imprese è tornato indietro.
1: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuno

mondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,

0: messaggio promozionale.
1: E anche questa mattina parliamo di salute e benessere. Vi accompagno ancora una volta nello studio della dottoressa Lisa Marano, con il ruolo di condurre consulenze nutrizionali ed elaborare piani alimentari personalizzati per persone in buono stato di salute, in diverse condizioni fisiologiche e in presenza di patologie diagnosticate dal medico per le quali è utile o necessario un intervento nutrizionale. E ricordate che una sana alimentazione non ha vincoli né restrizioni, non è sofferenza né meno sacrificio, ma soltanto il connubio tra ciò che vi piace e ciò che vi fa stare bene fisicamente e mentalmente. Una buona alimentazione deve essere compatibile con il vostro stile di vita e deve essere sostenibile nel tempo. Insieme alla dottoressa potrete trasformare il percorso nutrizionale in una scelta di vita a lungo termine. Il percorso nutrizionale non può e non deve prescindere dall'ascolto e dal rispetto delle proprie sensazioni. Imparare a mangiare significa anche cominciare a essere gentili con se stessi e amare il proprio corpo. Per una consulenza gratuita vi do il recapito della dottoressa Lisa Marano, che è il seguente: 353 46 10 914, oppure potete scrivere una mail a info@lisamaranonutrizionista.it o visitare il suo sito ufficiale e compilare l'apposito form www.lisamaranonutrizionista.it.

giovedì 8 ottobre 2026 la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

giovedì a In The Morning, cari amici di Studio Radio che ci seguite puntualissimamente tutti i giorni, vi voglio portare in Indonesia, almeno con l'immaginazione, no? Mi sembra più che evidente. In Indonesia pensate che quello che prima era considerato solo spazzatura oggi pavimenta le strade delle comunità locali. Il processo è stato tanto semplice quanto rivoluzionario. La plastica raccolta dai fiumi e dalle discariche viene pulita, fusa e trasformata in blocchi ultra resistenti per la pavimentazione. Questi nuovi materiali non sono solo ecologici, ma si stanno dimostrando più durevoli del cemento tradizionale sotto le intemperie tropicali, riducendo drasticamente i costi di manutenzione. Quindi meno inquinamento negli oceani e infrastrutture più solide per chi ne ha più bisogno. Una trasformazione che salva l'ambiente e crea anche posti di lavoro nuovi.

0: Parliamo ancora di politica questa mattina, svolta diplomatica senza precedenti in Europa. La Danimarca infatti alza la voce e chiede fatti, non più solo parole. Il governo di Copenaghen infatti ha ufficialmente puntato il dito contro le responsabilità per le vittime civili nei recenti conflitti, esortando le Nazioni Unite a varare misure di rendicontazione concrete e vincolanti. Non si tratta più solo di dichiarazioni di condanna. La pressione interna ed europea sta spingendo verso un cambio di rotta che prevede conseguenze reali per chiunque violi il diritto internazionale. Le prossime ore saranno decisive al Palazzo di Vetro per capire se questa richiesta si trasformerà in risoluzioni capaci di cambiare gli equilibri sul campo. Secondo voi l'iniziativa della Danimarca spingerà altri paesi europei a prendere una posizione così netta? Diteci la vostra al 339-633-0800.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

go. Questa mattina vi voglio parlare della verità sul brodo di ossa e le spezie antinfiammatorie. Ne avete già sentito parlare? Ebbene, ultimamente si sente spesso parlare proprio del brodo di ossa come un rimedio magico capace di cancellare ogni infiammazione intestinale. Ma cosa dice davvero la scienza? È vero che il brodo d'ossa è ricco di collagene e aminoacidi che supportano il rivestimento dell'intestino, ed è altrettanto vero che zenzero e curcuma contengono composti preziosi contro il gonfiore. Tuttavia, definirli dei miracoli istantanei è veramente una cosa esagerata. La salute dell'intestino dipende anche da un equilibrio complesso: fibre, idratazione, sonno e gestione dello stress. Questi ingredienti sono ottimi alleati, ma non possono sostituire una dieta equilibrata o il parere di un medico, specialmente se soffrite di IBS o dolore cronico.

0: ed era l'ultima canzone di questa mattina, che aveva pure il compito di chiudere l'appuntamento di stamane con In The Morning. Io vi ringrazio per essere rimasti cortesemente all'ascolto della nostra radio. Vi invito a rimanere sintonizzati, perché non finisce qui, abbiamo una giornata piena fatta di tanti grandi classici. Noi torneremo questa sera in replica dopo la mezzanotte. Non posso che ricordarvi in chiusura l'appuntamento di questa sera alle ore 22 con In A Mellow Tone, una nuova magica selezione di grandi classici jazz interpretata a modo suo dal mitico Piero Tarantara. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio The Vintage Station.
1: In The Morning.
2: La notte come il giorno.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
2: Buon giovedì amici, noi ci siamo puntuali anche oggi, parte la nostra trasmissione Radio Web Magazine di tecnologia e ci sono molte novità da segnalare in questa puntata, quindi mi raccomando state con noi. Ho una piccola parentesi anche sul piano, diciamo, legislativo, sono cambiate un pochettino di cose, ce ne occuperemo all'interno delle nostre trasmissioni, state qua.

Parliamo subito di intelligenza artificiale perché insomma ci sono le parole di Bill Gates che più o meno suonano così, dice serve una regolamentazione. Beh, è lui l'uomo d'altronde che voleva un computer su ogni scrivania, chiede ora delle regole per l'intelligenza artificiale. Washington farebbe quindi bene ad ascoltarlo. In un'intervista in un programma americano che è stata trasmessa la scorsa domenica, il miliardario ha invitato il congresso a legiferare dunque anche per l'intelligenza artificiale. Ritiene, dice, che i colossi del settore non possono restare gli unici giudici della propria prudenza. La sua uscita, che cade ovviamente a pennello nel pieno degli allarmi che provengono dall'interno dei laboratori di una Casa Bianca riluttante di Stati Uniti che in alcuni casi procedono senza attendere. Nessuno pensa che l'autoregolamentazione sia sufficiente, come afferma Bill Gates. Serve una legge, la chiede la giornalista Kristen Welker. Dice assolutamente. Quindi, a suo avviso, i legislatori e le forze dell'ordine devono farsi carico di questa questione delle salvaguardie e della sorveglianza del settore con delle regole vincolanti. Il conto per le aziende che rappresenterebbe solo un lieve sovraccosto, assicura, e non quindi un freno a mano tirato in piena corsa. Bill Gates non minimizza quindi gli scenari di estinzione che sono stati evocati nell'arco di pochi anni, ma il suo timore, diciamo, più urgente è altrove, vale a dire l'intelligenza artificiale messa al servizio di individui malintenzionati già da oggi. Dice, secondo lui, la tecnologia dispone già di mezzi per poter provocare eventi capaci di causare miliardi di morti, e rincara anche la dose. Dice, non c'è mai stata un'arma così potente. Beh, è vero che il contesto è incandescente. A luglio OpenAI ha rivelato che un agente autonomo era sfuggito al controllo umano durante un test di sicurezza, arrivando addirittura a violare i sistemi di un'altra azienda. In questo mese Jacob Coxon, informatore proveniente da Anthropic, avrebbe affermato che i progetti, diciamo così, dell'intelligenza artificiale lo ritengono capace di annientarci entro la fine del decennio. Evan Hubinger, responsabile della scienza dell'allineamento presso Anthropic, stima questo rischio ad oltre il 10% nell'arco di 10 anni. Beh, è fatto raro. Diciamo che i vertici di Anthropic, OpenAI e XAI e Microsoft e Google DeepMind invitano così un po' a rallentare. Bisognerebbe tuttavia, dice, convincere la Casa Bianca, il suo attuale inquilino Trump, che ritiene che nuove regole darebbero un vantaggio alla Cina, con cui Washington ha peraltro già concordato di avviare un dialogo proprio sull'intelligenza artificiale. Il presidente liquida anche gli appelli a legiferare un po' come bufala. Beh, dice, bufala non è affatto, come replica Bill Gates, che vorrebbe parlare proprio con Donald Trump. Del resto, dice, Dario Amodei, il numero uno di Anthropic, doveva cenare con lui la scorsa domenica, e qualche settimana fa il repubblicano Mike Johnson, presidente della Camera, aveva addirittura scelto di affidarsi alle aziende, temendo che una legge affrettata potesse nuocere alla sicurezza nazionale. Beh, quindi amici, è un bel grattacapo, diciamo così, questa intelligenza artificiale che sta veramente viaggiando a tre velocità, e sicuramente nessuno sta fermo, nessuno sta a guardare.

Si continua ancora in questa puntata di Radio Web, amici, perché dobbiamo restare sul pezzo ancora dell'intelligenza artificiale, diciamocelo pure, perché si parla di un uso etico. Insomma, il governo inglese ha pubblicato un documento indirizzato a tutti i dipendenti e collaboratori delle amministrazioni britanniche intitolato Using AI Ethically and Sustainably. Come si può intuire, contiene delle linee guida utili ad un uso etico e sostenibile dell'intelligenza artificiale. Quindi non si parla di un manuale completo né esaustivo, ma di un vero e proprio punto di partenza per stessa missione di chi l'ha redatto. Insomma, è un passaggio in particolare meritevole di attenzione. Al di là dei suggerimenti di rito, insomma, da controllare sempre la correttezza delle informazioni che vengono restituite, al dichiarare ogni volta che è stata utilizzata un'intelligenza artificiale, c'è un'indicazione piuttosto curiosa, quella che chiede di non ringraziare i chatbot. Sapete perché? Insomma, è messa un po' tra parentesi, quasi a nasconderla, ma vale la pena citarla. Il motivo è presto detto. Qualsiasi interazione che si fa con un servizio della categoria genera un consumo in termini di energia. Nel momento storico in cui i server nei data center assorbono un quantitativo di energia in costante aumento, è necessario quindi ridurli in tutti i modi possibili. Nessuna intelligenza artificiale quindi si sentirà mai offesa se non viene ringraziata dopo aver portato a termine il suo compito, diciamo il compito che abbiamo a noi assegnato. Ci sono poi delle indicazioni a proposito dei modelli di intelligenza artificiale da preferire, questo in base all'attività da svolgere. Secondo il governo britannico è meglio quindi preferire quelli più leggeri, che richiedono meno risorse. Gemini Flash ad esempio invece di Gemini Pro e GPT Instant al posto di GPT Thinken. A questo punto viene ricordato che Microsoft non consente la scelta di Copilot. Beh, che sia quella del Regno Unito la strada giusta da seguire, la volontà sembra non tanto quella di imporre dei paletti quanto quella di suggerire invece un approccio che alla lunga potrebbe rivelarsi vincente. Anche i vertici delle istituzioni hanno capito che vietarne l'uso non è più oramai una presa di posizione efficace. Chi vuole farlo troverà quindi sempre il modo di agire, diciamo così, con varie aggiramenti, chiamiamoli così, parlando un po' in secondi termini di tutte queste restrizioni che magari vengono applicate.